0: Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Questa è Radio Ascoli.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Si è disossato.

assassini, mi assassini al Colosseo. Siamo sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo. Colosseo. Saltinari al Colosseo.

0: ordine della carne, le anime di ogni carne, potere della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne, carne, carne, la morte della carne, pietra della carne, il lutto della carne, il buio della carne. Passione della carne, la penitenza della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne, la carne vuole carne, santuario della carne, la morte della carne, estasi della carne, sacrificio della carne, fiorire della carne, marcire della carne, e carne, carne,
1: estasi della carne,
0: consolate la mia carne,
1: della carne.
0: Non sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

C'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile e

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump. Intanto il traffico di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce il portale Axios. Intanto i riflessi sui mercati sono stati immediati. Se giù, il gas sfonda la soglia dei 50 euro, mentre il petrolio resta come quotazione in altalena. E all'indomani del vertice NATO, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi vice Premier Salvini e Tajani, alcuni ministri, sul tema della sicurezza estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie. Il ministro Salvini intanto apre sulle preferenze nella legge elettorale. Non abbiamo precondizioni, afferma. L'Italia spelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. E l'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia dicendo che il nostro paese non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Pier Silvio Berlusconi difende Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, dice alla presentazione dei programmi Mediaset. E poi su Vannacci afferma: per ora ha fatto propaganda, aspettiamo il programma e vediamo se è coerente con quello del centrodestra. In ogni caso, sostiene, Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 95 ad oggi aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. E quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS, evidenziando anche come lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelino efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Una donna di 33 anni è stata uccisa accoltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è arrivato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada e in stato confusionale, che ripeteva di aver ucciso la sua ex compagna. Caldo estremo, la terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Mondiale di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0, stacca il biglietto per la semifinale, stasera Spagna-Belgio. Questa era l'ultima notizia.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: sera.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

voce, eccola qua. Come mi è venuta, e chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, qui con voi studio Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, la battaglia delle aree interne, comuni montani, che presa in giro, ufficiale il taglio del governo. Gli esclusi sono 29 su 107, Gambini dice è un vero disastro ma non ci fermiamo qui. Deroga su scuole e risorse alle famiglie tra i benefit persi, gli estromessi pronti a chiedere un incontro ad Acquaroli e Consoli. Dal Tribunale di Ascoli il femminicidio di Ripa Berarda, ergastolo a massimo malavolta, ma nessuno mi riderà mia figlia, dice il papà di Emanuela Massicci dopo la sentenza della Corte d'Assisi di Macerata. La condanna, aggiunge, non lenisce il dolore che proviamo in famiglia da quel giorno. L'addio al sindaco Maltignano piange Flamini, ora sarai al nostro fianco, in prima fila anche i familiari addolorati e con gli occhi gonfi di lacrime, chiesa di Santa Maria delle Grazie gremita per l'ultimo saluto al 56enne. Primo piano Ascoli, l'onda lunga dei cantieri, eliminati altri parcheggi, man mano che partono i lavori si perdono posti per le auto e per recuperarli occorre attendere una decinale ordinanze che riguardano strade del centro storico già privato di adeguati stalli. Verso la Quintana di Ascoli, parola agli ex cavalieri, Innocenzi è il favorito, Melosso può giocarsela. De Angelis dice per batterlo bisogna sperare che commetta un errore, prudente Margasini che aggiunge nelle prove ho visto tempi davvero interessanti. Rogo Adriatica Bitumi, comunità in allarme, c'è l'ipotesi comitato, nei prossimi giorni è prevista una riunione dei residenti. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Eco mostro, cresce l'ansia tra i residenti. Dopo il primo intervento di messa in sicurezza nell'ex complesso industriale Sgattoni, l'area di via Calatafimi torna a preoccupare. Il sindaco Mozzoni dice le azioni continueranno, terremo monitorata l'area. La vicenda di San Benedetto, la bimba andrà a vivere con il papà, non ci sono riscontri sulla violenza. La giudice De Angelis ha emesso l'ordinanza sul caso dei presunti abusi su una minore di soli 6 anni. L'opera alla corsia del lungomare è riaperta al transito. Ieri mattina ha smantellato il cantiere verso il mare con un giorno di anticipo. Il provvedimento inquinamento stop ai bagni nell'area Sentina è stato disposto dal sindaco Mozzoni dopo che l'ARPAM aveva comunicato la non conformità delle acque emersa dai campionamenti effettuati il 7 luglio. Andiamo a Grottamare, sicurezza balneare al primo posto, bandiera blu, si fa festa al Cursal. Domani gli appuntamenti dedicati anche alla tutela dell'ambiente marino e all'accessibilità in spiaggia. E concludiamo con le pagine sportive. Ascoli, Ecco De Pieri e Perciun, due pedine preziose per Tomei. I due giovani prelevati da Inter e Torino saranno funzionali all'idea di gioco dell'allenatore bianconero. Il campionato e i calendari vetrina sulla città, scelto il Teatro Filarmonici, svelata la location per la cerimonia ufficiale del 22 luglio che inizierà alle 18 alla presenza delle autorità. Serie C, Samb, le partenze rompono il silenzio, le uscite di tanti rossoblù sbloccano il mercato a rilento della società, da Grillo a Zagaglia, passando per Zoboletti, Alfieri e Tataranni, ai saluti. Serie D, Atletico Ascoli, blindato anche Maio, la conferma della punta rappresenta una notizia importante per Seccardini. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Stati Uniti, Iran, Israele condivide con Washington informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa un filo. Trump infine avrebbe sentito al telefono il leader israeliano Netanyahu. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushky nel territorio di Krasnodar, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. È la più grande raffineria nel sud della Russia. Spagna, Andalusia, provvisorio, il bilancio di 12 vittime, meno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. La conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del Venezuela colpite dai terremoti dello scorso 24 giugno.
2: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Mondiale di calcio, la Francia ha battuto il Marocco 2-0 e ha conquistato la semifinale. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice, incontrerà i Blues. Tennis, Wimbledon, in campo oggi Sinner che sfida Djokovic per la finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, qui con voi studio Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, la battaglia delle aree interne, comuni montani, che presa in giro, ufficiale il taglio del governo. Gli esclusi sono 29 su 107, Gambini dice è un vero disastro, ma non ci fermiamo qui. Deroga su scuole e risorse alle famiglie tra i benefit persi, gli estromessi pronti a chiedere un incontro ad Acquaroli e Consoli. Dal Tribunale di Ascoli il femminicidio di Ripa Berarda, ergastolo a Massimo Malavolta, ma nessuno mi riderà mia figlia, dice il papà di Emanuela Massicci, dopo la sentenza della Corte d'Assisi di Macerata. La condanna, aggiunge, non lenisce il dolore che proviamo in famiglia da quel giorno. L'addio al sindaco Maltignano piange Flamini, ora sarai al nostro fianco, in prima fila anche i familiari addolorati con gli occhi gonfi di lacrime, chiesa di Santa Maria delle Grazie gremita per l'ultimo saluto al 56enne. Primo piano Ascoli, l'onda lunga dei cantieri, eliminati altri parcheggi, ma a mano che partono i lavori si perdono posti per le auto e per recuperarli occorre attendere una decinale ordinanze che riguardano strade del centro storico già privato di adeguati stalli. Verso la Quintana di Ascoli, parola agli ex cavalieri, Innocenzi è il favorito, Melosso può giocarsela. De Angelis dice per batterlo bisogna sperare che commetta un errore, prudente Margasini che aggiunge nelle prove ho visto tempi davvero interessanti. Rogo Adriatica Bitumi, comunità in allarme, c'è l'ipotesi comitato, nei prossimi giorni è prevista una riunione dei residenti. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Ecomostro, cresce l'ansia tra i residenti. Dopo il primo intervento di messa in sicurezza nell'ex complesso industriale Sgattoni, l'area di via Calatafimi torna a preoccupare. Il sindaco Mozzoni dice le azioni continueranno, terremo monitorata l'area. La vicenda di San Benedetto, la bimba andrà a vivere con il papà, non ci sono riscontri sulla violenza. La giudice De Angelis ha emesso l'ordinanza sul caso dei presunti abusi su una minore di soli 6 anni. L'opera alla corsia del lungomare è riaperta al transito. Ieri mattina ha smantellato il cantiere verso il mare con un giorno di anticipo. Il provvedimento inquinamento stop ai bagni nell'area Sentina è stato disposto dal sindaco Mozzoni dopo che l'ARPAM aveva comunicato la non conformità delle acque emersa dai campionamenti effettuati il 7 luglio. Andiamo a Grottamare, sicurezza balneare al primo posto, bandiera blu, si fa festa al Cursal. Domani gli appuntamenti dedicati anche alla tutela dell'ambiente marino e all'accessibilità in spiaggia. E concludiamo con le pagine sportive. Ascoli, Ecco De Pieri e Perciun, due pedine preziose per Tomei. I due giovani prelevati da Inter e Torino saranno funzionali all'idea di gioco dell'allenatore bianconero. Il campionato e i calendari vetrina sulla città, scelto il Teatro Filarmonici, svelata la location per la cerimonia ufficiale del 22 luglio che inizierà alle 18 alla presenza delle autorità. Serie C, Samb, le partenze rompono il silenzio, le uscite di tanti rossoblù sbloccano il mercato a rilento della società, da Grillo a Zagaglia, passando per Zoboletti, Alfieri e Tataranni, ai saluti. Serie D, Atletico Ascoli, blindato anche Maio, la conferma della punta rappresenta una notizia importante per Seccardini. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. USA, Iran e il traffico navale nel stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Teheran, e con la tregua ormai appesa ad un filo. Intanto Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni che indicano un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media di Kiev, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilski nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la più grande nel sud del paese. Spagna, ancora provvisorio il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso. In Brianza si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Ichemesa e il relativo disastro ambientale. Oggi sarà presente il capo dello Stato Mattarella, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i tratti positivi e quelli negativi di quel luglio 76.
2: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: La terza ondata di calore non darà tregua in Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nella zona interna della Sardegna. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli. Stare con

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Pascoli.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Dimmi perché.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il traffico nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati tra USA e Iran, con la tregua ormai appeso ad un filo. Intanto Israele condivide con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano un piano di Teheran per uccidere Trump, lo riferisce il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la rifineria di Ishki nel territorio di Krasnodar, circa 500 km dalle aree controllate da Kiev, la principale nel sud del paese. Spagna, provvisorio, il bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone infatti risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, avvenne il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica Icmesa e il relativo dramma ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina è presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e di Lecce. L'organizzazione è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. È stata condotta l'indagine dal 2022 al 2025. È ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua, almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Pollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Masticci a Castignano nella frazione di Ripa Berarda lo scorso 19 dicembre 2024. È stata dunque accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura, aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie nell'ambito di maltrattamenti con crudeltà per futili motivi in minorata difesa della vittima che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti. La difesa di Massimo Malavolta è pronta a impugnare la sentenza di condanna all'ergastolo, lo ha annunciato l'avvocata Saveria Tarquini, che attende il deposito delle motivazioni per presentare l'appello. Il punto centrale della linea difensiva resta sempre quello delle condizioni neurologiche dell'imputato. E a poche ore dalla sentenza, nella nostra regione si assiste ad un nuovo femminicidio. Infatti è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino Sami Kemayes, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola. Nella loro casa l'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha detto di averla uccisa. E cambiamo argomento. Ormai definitivo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che sancisce il nuovo assetto dei comuni montani. Nella provincia di Ascoli rimangono fuori quelli di Castignano e Appignano del Tronto, realtà che quindi perdono diverse agevolazioni in settori come la scuola e il sostegno alle famiglie, ma anche altri. I comuni esclusi annunciano comunque che non si fermeranno qui e che chiederanno nei prossimi giorni un incontro con i vertici regionali. E si sono tenuti ieri in una gremitissima chiesa di Santa Maria delle Grazie i funerali del sindaco di Martignano Claudio Flamini. Tra i banchi, oltre ai familiari e gli amici, sono accorsi per l'ultimo saluto anche tanti primi cittadini e rappresentanti della politica regionale. A celebrare l'esequio il vescovo Giampiero Palmieri, affiancato da diversi parroci della diocesi. E andiamo adesso a San Benedetto. Il sindaco Mozzoni ha firmato, a seguito della segnalazione dell'ARPAM, il divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare della Sentina a nord del Tronto. Infatti i campionamenti dello scorso 7 luglio hanno rilevato la presenza superiore ai valori consentiti di Escherichia coli. Resta permanentemente non balneabile il tratto di mare di 170 metri a sud della foce del Tronto. E torniamo ad Ascoli, dove oggi alle 19 in piazza 22 Basso si terrà il saluto alla Madonna della Pace. Si entra dunque ufficialmente in clima quintanaro, visto che in questa occasione i cavalieri giostranti riceveranno la benedizione da parte del rettore della chiesa di Sant'Agostino e parroco di San Pietro Martire, Don Francesco Buglietta, e contestualmente conosceranno l'ordine di assalto. I cavalieri che domani si contenderanno il palio saranno Luca Innocenzi di Porta Solestà, Lorenzo Melosso di Porta Romana, Davide Di Marti della Piazzarola, Mattia Zannori di Porta Tufilla, Tommaso Finestra di Sant'Emidio e Adalberto Rauco di Porta Maggiore. E parliamo adesso di Ascoli Calcio, delle prime mosse di mercato della società bianconera. Ai nostri microfoni Mario La Rocca.
2: Il colpo sicuramente è stato De Pieri, giocatore di cui qualche anno fa si parlava davvero un gran bene. Ho avuto modo anche di leggere qualche scheda, qualche intervista all'epoca. Questo giovane ragazzo paragonato addirittura a Del Piero, quindi ovvio che è un giocatore che Simone Inzaghi ai tempi dell'Inter l'ha portato in prima squadra, l'ha fatto esordire in Champions, ha sicuramente qualità. Negli ultimi anni non è riuscito a sfondare come in molti credevano, però l'Inter ovviamente ha tanta fiducia in questo giovane, lo ha piazzato in una squadra dove probabilmente, per le caratteristiche anche tecniche, potrebbe davvero consacrarsi come quel giovane dalle belle aspettative di qualche tempo fa. C'è stato il rinnovo del contratto con lo Scalzo dopo la stagione nella primavera 1 a Napoli, quindi l'Ascoli adesso sta lavorando tanto sui giovani, dovrà lavorare tanto anche sulle uscite, con questa regola di Serie B con 18 over, quindi purtroppo ci saranno diverse partenze, ovviamente ci dovrà essere anche qualche arrivo.
1: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera. Resta comunque alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Israele condivide con gli Stati Uniti poi informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Trump. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilshki nel territorio di Krasnodar, circa 500 chilometri dalle aree controllate da Kiev. La raffineria è una delle principali nel sud del paese. Provvisorio il bilancio di 11 vittime, almeno 7 feriti in Spagna, con un'evacuazione di almeno 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica ICMESA e il relativo disastro ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina era presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionali di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti, rimossa con un gru, prossima tappa la posa del nuovo ponte. Terza ondata di calore in Italia, non dalla tregua almeno fino al 20 luglio, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni, bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Ricordiamo infine che oggi si gioca la partita a Wimbledon tra Sinner e Djokovic. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di calcio piceno, a cominciare dall'Ascoli Calcio. Ci aiuta in questo Mario La Rocca, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: Cominciamo subito a parlare di calciomercato. Quali sono gli ultimi colpi della società?
2: Il colpo sicuramente è stato De Pieri, giocatore di cui qualche anno fa si parlava davvero un gran bene. Ho avuto modo anche di leggere qualche scheda, qualche intervista all'epoca, questo giovane ragazzo paragonato addirittura a Del Piero, quindi ovvio che un giocatore che Simone Inzaghi ai tempi dell'Inter l'ha portato in prima squadra, l'ha fatto esordire in Champions, ha sicuramente qualità. Negli ultimi anni non è riuscito a sfondare come in molti credevano, però l'Inter ovviamente ha tanta fiducia in questo giovane, lo ha piazzato in una squadra dove probabilmente per le caratteristiche anche tecniche potrebbe davvero consacrarsi come quel giovane dalle belle aspettative di qualche tempo fa. C'è stato il rinnovo del contratto con lo Scalzo dopo la stagione nella primavera 1 a Napoli, quindi l'Ascoli adesso sta lavorando tanto sui giovani, dovrà lavorare tanto anche sulle uscite, su questa regola di Serie B con 18 over, quindi purtroppo ci saranno diverse partenze e ovviamente ci dovrà essere anche qualche arrivo.
1: Sabato 8 agosto alle 20:30 al Del Duca si terrà il primo turno di Coppa Italia contro il Potenza, poi si è tenuta a Milano la riunione della Lega Serie B, presente il presidente Passeri. Facciamo un po' il punto sui prossimi impegni della squadra e sulla campagna abbonamenti.
2: Sì, anche sì, è vero, ci dà l'ufficialità del turno che già conoscevamo contro il Potenza, la vincente poi giocherà a Marassi, quella che è un po' un turno davvero molto goloso. L'Ascoli comunque esagerà un po' di Serie A nell'amichevole nel giorno della Quintana al Del Duca contro la Lazio, un'amichevole che va un po' ad accavallarsi a quello che sarà il corteo storico, l'esito anche della Quintana, che come sapete gode e vive anche di tanti imprevisti. Speriamo bene, perché certo accavallarsi così non è stata forse l'orario, si poteva secondo me anche posticiparla alle 9:30 di sera, credo che in piena estate non avrebbe fatto male a nessuno. Detto ciò, la campagna abbonamenti non è partita a gonfie vele, ma per un semplice motivo, perché comunque tutto il rinnovo, tutti gli abbonati della Curva Nord stanno ovviamente aspettando che si apra la Curva Sud, perché se poi ti abboni vanti il diritto di prelazione sull'abbonamento fatto in Curva Nord, e poi vedrai tutta la stagione dell'Ascoli in Curva Nord e quindi non potrai andare in Curva Sud. Quindi ci sono questi giorni di attesa perché il popolo bianconero finalmente riavrà la sua casa a partire dall'inizio del campionato. Sono usciti già anche prezzi e quant'altro, quindi per questo motivo non si è partiti a gonfie vele come molti si aspettavano. C'è questa voglia di battere il record storico, qualcuno esagera forse dicendo che si arriverà a 10.000. i prezzi sono tutto sommato in linea, sono anche mantenuti abbastanza popolari, no? Per agevolare un po' tutti. Sì, è vero, non ci sono quelle 20 euro per gli over 80-85, adesso non ricordo bene l'età con esattezza, però diciamo che secondo me, se non andiamo a superare il record, ci andremo molto vicini.
1: E andiamo adesso in Riviera, parliamo di Samb, siamo con il collega Betto Marinangeli, grazie.
3: Grazie Stefania, buona serata a tutti.
1: Cosa possiamo dire del mercato della Samb? Cosa si sta muovendo?
3: Allora, ci sono innanzitutto quattro entrate, che sono il portiere Capricas, il centrocampista Tuniov, l'attaccante Fagioli e il terzino sinistro Nicoli. E poi diverse, si sta lavorando molto per quanto riguarda le uscite, soprattutto per quei giocatori che hanno il contratto fino al giugno 2027 che non rientrano nei piani tecnico-tattici di Boscaglia. Quindi si sta lavorando sulla decisione di Eusepi, che l'accordo dovrebbe essere stato raggiunto con l'ex capitano della Samb, che dovrebbe passare a diverse richieste: Pistoiese, Piacenza e Teramo. lui preferirebbe restare in zona perché la famiglia vorrebbe restare a San Benedetto a vivere, quindi dovrebbe passare al Teramo, e su Dalmazzi che ha alcune richieste in Serie C girone A, tra cui la Pergolettese. Ieri sono state ufficializzate le cessioni di Alessandro Zoboletti alla Savoia, della rescissione contrattuale di Alfieri, che avrà così modo di piazzarsi dove vuole, anche del giovane Tataranni alla Notaresco. E si attendono novità anche nei prossimi giorni, perché la Sammartino dovrebbe, perché non abbiamo come cose ufficiali, innanzitutto l'ufficialità è il ritiro di stagione del 18, però dovrebbe fare un pre-ritiro a Monteprandone a partire dal 13 di luglio. Quindi aspettiamo altre novità nei prossimi giorni, sia in entrata che in uscita.
1: Certo, dal lato tifosi come si procede con la campagna abbonamenti?
3: C'è il diritto di prenotazione, è stato prorogato al 15 luglio dai vecchi possessori dei vecchi abbonamenti, poi dal 17 partirà la vendita libera di abbonamenti. I tifosi sono in attesa di novità per quanto riguarda la costruzione della squadra, perché sono anche risposte discrete per quanto riguarda il diritto di prenotazione. Non ci sono ancora quantificati il numero di abbonati, però saremo già su oltre i 2000 per quanto riguarda i vecchi abbonati.
1: Grazie dunque ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: sia felice.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime, provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dede alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e che ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e in Libano. E sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliani sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 13.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seveso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda, risalta molto ancora oggi a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria

0: Perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
1: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature in rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Ascione, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno massimo a malavolta il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Masticci a Castignano nella frazione di Ripa Berarda lo scorso 19 dicembre 2024. È stata dunque accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura, aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie nell'ambito di maltrattamenti con crudeltà per futili motivi in minorata difesa della vittima che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti. La difesa di Massimo Malavolta è pronta a impugnare la sentenza di condanna all'ergastolo, lo ha annunciato l'avvocata Saveria Tarquini, che attende il deposito delle motivazioni per presentare l'appello. Il punto centrale della linea difensiva resta sempre quello delle condizioni neurologiche dell'imputato. E a poche ore dalla sentenza, nella nostra regione si assiste ad un nuovo femminicidio. Infatti è stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino Sami Kemayes, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola. Nella loro casa l'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite, poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha detto di averla uccisa. E cambiamo argomento. Ormai definitivo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che sancisce il nuovo assetto dei comuni montani. Nella provincia di Ascoli rimangono fuori quelli di Castignano e Appignano del Tronto, realtà che quindi perdono diverse agevolazioni in settori come la scuola e il sostegno alle famiglie, ma anche altri. I comuni esclusi annunciano comunque che non si fermeranno qui e che chiederanno nei prossimi giorni un incontro con i vertici regionali. E si sono tenuti ieri in una gremitissima chiesa di Santa Maria delle Grazie i funerali del sindaco di Martignano Claudio Flamini. Tra i banchi, oltre ai familiari e gli amici, sono accorsi per l'ultimo saluto anche tanti primi cittadini e rappresentanti della politica regionale. A celebrare l'esequio il vescovo Giampiero Palmieri, affiancato da diversi parroci della diocesi. E andiamo adesso a San Benedetto. Il sindaco Mozzoni ha firmato, a seguito della segnalazione dell'ARPAM, il divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare della Sentina a nord del Tronto. Infatti i campionamenti dello scorso 7 luglio hanno rilevato la presenza superiore ai valori consentiti di Escherichia coli. Resta permanentemente non balneabile il tratto di mare di 170 metri a sud della foce del Tronto. E torniamo ad Ascoli, dove oggi alle 19 in piazza 20 Diobasso si terrà il saluto alla Madonna della Pace. Si entra dunque ufficialmente in clima quintanaro, visto che in questa occasione i cavalieri giostranti riceveranno la benedizione da parte del rettore della chiesa di Sant'Agostino e parroco di San Pietro Martire, Don Francesco Guglietta, e contestualmente conosceranno l'ordine di assalto. I cavalieri che domani si contenderanno il palio saranno Luca Innocenzi di Porta Solestà, Lorenzo Melosso di Porta Romana, Davide Di Marti della Piazzarola, Mattia Zannori di Porta Tufilla, Tommaso Finestra di Sant'Emidio e Adalberto Rauco di Porta Maggiore. E parliamo adesso di Ascoli Calcio, delle prime mosse di mercato della società bianconera. Ai nostri microfoni Mario Da Rocca.
2: Il colpo sicuramente è stato De Pieri, giocatore di cui qualche anno fa si parlava davvero un gran bene. Ho avuto modo anche di leggere qualche scheda, qualche intervista all'epoca. Questo giovane ragazzo paragonato addirittura a Del Piero, quindi ovvio che è un giocatore che Simone Inzaghi ai tempi dell'Inter lo ha portato in prima squadra, l'ha fatto esordire in Champions, ha sicuramente qualità. Negli ultimi anni non è riuscito a sfondare come in molti credevano, però l'Inter ovviamente ha tanta fiducia in questo giovane, lo ha piazzato in una squadra dove probabilmente, per le caratteristiche anche tecniche, potrebbe davvero consacrarsi come quel giovane dalle belle aspettative di qualche tempo fa. C'è stato il rinnovo del contratto con lo Scalzo dopo la stagione nella primavera 1 a Napoli, quindi l'Ascoli adesso sta lavorando tanto sui giovani, dovrà lavorare tanto anche sulle uscite, su questa regola di Serie B con 18 over, quindi purtroppo ci saranno diverse partenze, ovviamente ci dovrà essere anche qualche arrivo.
1: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Alzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
2: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
1: Vaticano, domani saranno circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, a partecipare al pranzo con Papa Leone nel borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo. L'iniziativa è promossa dal centro di alta formazione Laudato Si in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: C'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di calcio piceno, a cominciare dall'Ascoli Calcio. Ci aiuta in questo Mario La Rocca, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: Cominciamo subito a parlare di calciomercato. Quali sono gli ultimi colpi della società?
2: Il colpo sicuramente è stato De Pieri, giocatore di cui qualche anno fa si parlava davvero un gran bene. Ho avuto modo anche di leggere qualche scheda, qualche intervista all'epoca, questo giovane ragazzo paragonato addirittura a Del Piero, quindi ovvio che un giocatore che Simone Inzaghi ai tempi dell'Inter l'ha portato in prima squadra, l'ha fatto esordire in Champions, ha sicuramente qualità. Negli ultimi anni non è riuscito a sfondare come in molti credevano, però l'Inter ovviamente ha tanta fiducia in questo giovane, lo ha piazzato in una squadra dove probabilmente per le caratteristiche anche tecniche potrebbe davvero consacrarsi come quel giovane dalle belle aspettative di qualche tempo fa. C'è stato il rinnovo del contratto con lo Scalzo dopo la stagione nella primavera 1 a Napoli, quindi l'Ascoli adesso sta lavorando tanto sui giovani, dovrà lavorare tanto anche sulle uscite, su questa regola di Serie B con 18 over, quindi purtroppo ci saranno diverse partenze e ovviamente ci dovrà essere anche qualche arrivo.
1: Sabato 8 agosto alle 20:30 al Del Duca si terrà il primo turno di Coppa Italia contro il Potenza, poi si è tenuta a Milano la riunione della Lega Serie B, presente il presidente Passeri. Facciamo un po' il punto sui prossimi impegni della squadra e sulla campagna abbonamenti.
2: Sì, è vero, ci dà l'ufficialità del turno che già conoscevamo contro il Potenza, la vincente poi giocherà a Marassi, quella che è un po' un turno davvero molto goloso. L'Ascoli comunque esagerà un po' di Serie A nell'amichevole nel giorno della Quintana al Del Duca contro la Lazio, un'amichevole che va un po' ad accavallarsi a quello che sarà il corteo storico, l'esito anche della Quintana che come sapete gode e vive anche di tanti imprevisti. Speriamo bene, perché certo accavallarsi così non è stata forse l'orario, si poteva secondo me anche posticiparla alle 9:30 di sera, credo che in piena estate non avrebbe fatto male a nessuno. Detto ciò, la campagna abbonamenti non è partita a gonfie vele, ma per un semplice motivo, perché comunque tutto il rinnovo, tutti gli abbonati della Curva Nord stanno ovviamente aspettando che si apra la Curva Sud, perché se poi ti abboni vanti il diritto di prelazione sull'abbonamento fatto in Curva Nord e poi vedrai tutta la stagione dell'Ascoli in Curva Nord e quindi non potrai andare in Curva Sud, quindi ci sono questi giorni di attesa perché il popolo bianconero finalmente riavrà la sua casa a partire dall'inizio del campionato. Sono usciti già anche prezzi e quant'altro, quindi per questo motivo non si è partiti a gonfie vele come molti si aspettavano. C'è questa voglia di battere il record storico, qualcuno esagera forse dicendo che si arriverà a 10.000, i prezzi sono tutto sommato in linea, sono anche mantenuti abbastanza popolari, no? Per agevolare un po' tutti. Sì, è vero, non ci sono quelle 20 euro per gli over 80-85, adesso non ricordo bene l'età con esattezza, però diciamo che secondo me se non andiamo a superare il record ci andremo molto vicini.
1: E andiamo adesso in Riviera, parliamo di Samb, siamo con il collega Betto Marinangeli, grazie.
3: Grazie Stefania, buona serata a tutti.
1: Cosa possiamo dire del mercato della Samb? Cosa si sta muovendo?
3: Allora, ci sono innanzitutto quattro entrate, che sono il portiere Capricas, il centrocampista Tuniov, l'attaccante Fagioli e il terzino sinistro Nicoli. E poi diverse, si sta lavorando molto per quanto riguarda le uscite, soprattutto per quei giocatori che hanno il contratto fino al giugno 2027 che non rientrano nei piani tecnico-tattici di Boscaglia. Quindi si sta lavorando sulla cessione di Osepi, che l'accordo dovrebbe essere stato raggiunto con l'ex capitano della Samb, che dovrebbe passare a diverse richieste: Pistoiese, Piacenza e Teramo. cui preferirebbe restare in zona perché la famiglia vorrebbe restare a San Benedetto a vivere, quindi dovrebbe passare al Teramo, e su Dalmazzi che ha alcune richieste in CU, in Serie C girone A, tra cui la Pergolettese. Ieri sono state ufficializzate le cessioni di Alessandro Zoboletti alla Savoia, della rescissione contrattuale di Alfieri, che avrà così modo di piazzarsi dove vuole, anche del giovane Tataranni alla Notaresco. E si attendono novità anche nei prossimi giorni, perché la San Benedettese dovrebbe, perché non abbiamo come cose ufficiali, innanzitutto l'ufficialità è il ritiro di stagione del 18, però dovrebbe fare un pre-ritiro a Monteprandone a partire dal 13 di luglio, quindi aspettiamo altre novità nei prossimi giorni, sia in entrata che in uscita.
1: Certo, dal lato tifosi come si procede con la campagna abbonamenti?
3: C'è il diritto di prenotazione, è stato prorogato al 15 luglio dai vecchi possessori dei vecchi abbonamenti, poi dal 17 partirà la vendita libera di abbonamenti. I tifosi sono in attesa di novità per quanto riguarda la costruzione della squadra, perché sono anche risposte discrete per quanto riguarda il diritto di prenotazione. Non ci sono ancora quantificati il numero di abbonati, però saremo già su oltre i 2000 per quanto riguarda i vecchi abbonati, insomma.
1: Grazie dunque ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Dammi

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera. Tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
2: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026, e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione in studio. Veruska Cestarelli è stato arrestato e portato in carcere ad Ancona il tunisino Kemayis di 39 anni che ieri alle 22 a Loreto ha coltellato e ucciso la moglie Fortunato. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti alla donna al culmine di una lite violenta che sarebbe scoppiata in casa. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e Porto Recanati hanno formalizzato il fermo. L'uomo è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato di aver ucciso la moglie. Subito sono scattati i rilievi del caso e poi è stato eseguito l'arresto. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno Massimo Malavolta. Il cinquantenne accusato dell'omicidio in casa della moglie Emanuela Massicci, avvenuto a Castignano il 19 dicembre 2024, è stata accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie nell'ambito di maltrattamenti con crudeltà, futili motivi, in minorata difesa della vittima che sarebbe poi stata torturata anche nei giorni precedenti. Al via i lavori di potenziamento idrico ad Ascoli, l'investimento della CIP è di 725.000 euro. L'avvio riguarda un importante intervento infrastrutturale. Da lunedì 13 luglio le operazioni di ampliamento riguarderanno il serbatoio di Monteverde ad Ascoli con rinnovo completo delle condotte idriche in via Oberdan e via Mameli. Il progetto mira a migliorare la resilienza e l'efficienza della rete di distribuzione locale, un intervento che rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza idrica di Ascoli, ha detto il presidente della CIP Perosa. Investiamo sul territorio, affermato, con l'impiego di tecnologie moderne capaci di garantire la massima efficienza delle reti. La Quintana di Ascoli entra nel vivo con la città che si prepara a vivere il fine settimana più intenso e atteso dell'estate tra tradizione, fede e gara. Primo appuntamento stasera alle 19 a Piazza 20 di Obasso, dove si svolgerà l'omaggio alla Madonna della Pace e nell'ambito del quale avverrà anche il sorteggio che stabilirà l'ordine di partenza per le prime due tornate della giostra che si correrà al campo giochi domani. Una cerimonia, quella di oggi, carica di significato, che unisce spiritualità e tradizione, rappresentando il passaggio ufficiale verso la sfida in pista. Sentiamo il professore Andrea Viozzi.
2: Proprio per testimoniare questo legame ininterrotto tra l'opera e la comunità ascolana, tra la Vergine Maria, tra la Madonna della Pace e appunto la comunità ascolana. Tra l'altro la tavola nel corso dei secoli è stata oggetto di grandissimi onori. Una tavola che si contraddistingue per la delicatezza dei volti, per la minuziosità, quasi direi miniaturistica, dei dettagli. La Vergine che offre il seno a Gesù Bambino è con un gesto intimo, umano e solenne al tempo stesso, con questo meraviglioso sfondo oro.
1: Dopo il saluto alla Madonna della Pace, la festa si sposterà nelle taverne dei sestieri con le cene propiziatorie. Centinaia di sestieranti che trascorreranno la serata in allegria tra tradizioni dei piatti ascolani, brindisi, musica e cori destinati a accompagnare la città fino a notte inoltrata. Ascoli e Samba al lavoro per prepararsi ai primi appuntamenti della stagione, mentre intanto sono partite le campagne abbonamenti. Ad Ascoli gli abbonati però attendono l'apertura della Sud, in Riviera i tifosi invece attendono novità sulla composizione della squadra. Abbiamo parlato di tutto questo nell'ambito di realtà locali con i giornalisti Mario Larocca e Betto Marinangeli, che saranno ospiti della puntata odierna. Una piccola anticipazione nell'intervista di Mario Larocca.
3: La campagna abbonamenti non è partita a gonfie vele, ma per un semplice motivo, perché comunque tutto il rinnovo, tutti gli abbonati della curva nord stanno ovviamente aspettando che si apra la curva sud, perché se poi ti abboni vanti il diritto di prelazione sull'abbonamento fatto in curva nord e poi vedrai tutta la stagione dell'Ascoli in curva nord e quindi non potrai andare in curva sud. Quindi ci sono questi giorni di attesa perché il popolo bianconero finalmente riavrà la sua casa a partire dall'inizio del campionato, sono usciti già anche i prezzi e quant'altro, quindi per questo motivo non si è partiti a gonfie vele come molti si aspettavano. C'è questa voglia di battere il record storico, qualcuno esagera forse dicendo che si arriverà a 10.000.
1: Questa era una piccola anticipazione della puntata di Realtà Locali che andrà in onda alle 18.30 sulle nostre frequenze, disponibile in podcast sul nostro sito. Intanto l'Ascoli Calcio ha comunicato che è stato rinnovato il contratto di Andrea Silipo fino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Il bianconero ha deciso di rinnovare e restare dopo lo splendido campionato. Tra i gol realizzati da Silipo resterà certamente nella memoria quello messo a segno nella finalissima che ha sancito di fatto la promozione dei bianconeri in Serie B. Si chiude dunque un'altra pagina del calciomercato bianconero con il rinnovo di Silipo sino al giugno 2028. È davvero tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade.anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Radio Ascoli.
1: Forse non ho mai capito se la tua...
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamane ha partecipato alle commemorazioni a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso in Brianza. Dall'ICMESA di Meda, il 10 luglio 1976, si sparse una nube tossica di diossina che interessò un vasto territorio lombardo. Fu un gravissimo atto doloso dovuto all'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, ha affermato Mattarella. Ma dopo quel disastro, finalmente qualcosa cambiò per la tutela della salute dei cittadini in Italia e in Europa. In Venezuela l'emergenza terremoto entra in una nuova fase critica. Le aree più colpite dal sisma infatti devono ora affrontare anche il pieno della stagione delle piogge. Intanto continua la ricerca di eventuali dispersi e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
4: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. Alla cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
5: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
1: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Entriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Scatta il divieto di balneazione a nord del Tronto. Il sindaco di San Benedetto Mozzoni ha firmato un'ordinanza che vieta temporaneamente di fare il bagno in un tratto di mare della Sentina. Il provvedimento riguarda lo specchio di mare situato a nord della foce del fiume Tronto, nel punto di campionamento delle acque di balneazione. A comunicare l'esito delle analisi è stata l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPAM. Il campionamento era stato effettuato nelle giornate del 7-8 luglio. Sono stati rilevati parametri alti relativi alla presenza di Escherichia coli, oltre a valori consentiti dalla norma. La situazione riguarda dunque due distinti tratti del litorale nord. È stato introdotto alla foce del Tronto un divieto temporaneo sul superamento dei limiti di Escherichia coli, mentre a sud resta in vigore il divieto di balneazione per una fascia di 170 metri. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno Massimo Malavolta. Il cinquantenne accusato dell'omicidio in casa della moglie Emanuela Massicci, avvenuto a Castignano il 19 dicembre 2024, è stata accolta la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura, aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie nell'ambito di maltrattamenti con crudeltà, futili motivi, in minorata difesa della vittima che sarebbe poi stata torturata anche nei giorni precedenti. Al via i lavori di potenziamento idrico ad Ascoli, l'investimento della CIP è di 725.000 euro. L'avvio riguarda un importante intervento infrastrutturale. Da lunedì 13 luglio le operazioni di ampliamento riguarderanno il serbatoio di Monteverde ad Ascoli, con rinnovo completo delle condotte idriche in via Oberdan e via Mameli. Il progetto mira a migliorare la resilienza e l'efficienza della rete di distribuzione locale, un intervento che rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza idrica di Ascoli, ha detto il presidente della CIP Perosa. Investiamo sul territorio, affermato, con l'impiego di tecnologie moderne capaci di garantire la massima efficienza delle reti. La Quintana di Ascoli entra nel vivo, con la città che si prepara a vivere il fine settimana più intenso e atteso dell'estate tra tradizioni, fede e gara. Primo appuntamento stasera alle 19 a Piazza 20 di Obasso, dove si svolgerà l'omaggio alla Madonna della Pace e nell'ambito del quale avverrà anche il sorteggio che stabilirà l'ordine di partenza per le prime due tornate della giostra che si correrà al campo giochi domani. Una cerimonia, quella di oggi, carica di significato, che unisce spiritualità e tradizione, rappresentando il passaggio ufficiale verso la sfida in pista. Sentiamo il professore Andrea Viozzi.
2: Proprio per testimoniare questo legame ininterrotto tra l'opera e la comunità ascolana, tra la Vergine Maria, tra la Madonna della Pace e appunto la comunità ascolana. Tra l'altro la tavola nel corso dei secoli è stata oggetto di grandissimi onori. Una tavola che si contraddistingue per la delicatezza dei volti, per la minuziosità, quasi direi miniaturistica, dei dettagli. La Vergine che offre il seno a Gesù Bambino è con un gesto intimo, umano e solenne al tempo stesso, con questo meraviglioso sfondo oro.
1: Dopo il saluto alla Madonna della Pace, la festa si sposterà nelle taverne dei sestieri con le cene propiziatorie, centinaia di sestieranti che trascorreranno la serata in allegria tra tradizioni dei piatti ascolani, brindisi, musiche e cori destinati a accompagnare la città fino a notte inoltrata. Ascoli e Samba al lavoro per prepararsi ai primi appuntamenti della stagione, mentre intanto sono partite le campagne abbonamenti. Ad Ascoli gli abbonati però attendono l'apertura della Sud, in Riviera i tifosi invece attendono novità sulla composizione della squadra. Abbiamo parlato di tutto questo nell'ambito di realtà locali con i giornalisti Mario La Rocca e Betto Marinangeli, che saranno ospiti della puntata odierna. Una piccola anticipazione nell'intervista di Mario La Rocca.
3: La campagna abbonamenti non è partita a gonfie vele, ma per un semplice motivo, perché comunque tutto il rinnovo, tutti gli abbonati della Curva Nord stanno ovviamente aspettando che si apra la curva sud, perché se poi ti abboni al cioè, vanti il diritto di prelazione sull'abbonamento fatto in curva nord, e poi vedrai tutta la stagione dell'Ascoli in curva nord, e quindi non potrai andare in curva sud. Quindi ci sono questi giorni di attesa perché il popolo bianconero finalmente riavrà la sua casa a partire dall'inizio del campionato. Sono usciti già anche prezzi e quant'altro, quindi per questo motivo non si è partiti a gonfie vele come molti si aspettavano. C'è questa voglia di battere il record storico, qualcuno esagera forse dicendo che si arriverà a 10.000.
1: Questa era una piccola anticipazione della puntata di Realtà Locali, che andrà in onda alle 18.30 sulle nostre frequenze, disponibile in podcast sul nostro sito. Intanto l'Ascoli Calcio ha comunicato che è stato rinnovato il contratto di Andrea Silipo fino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Il bianconero ha deciso di rinnovare e restare dopo lo splendido campionato. Tra i gol realizzati da Silipo resterà certamente nella memoria quello messo a segno nella finalissima che ha sancito di fatto la promozione dei bianconeri in Serie B. Si chiude dunque un'altra pagina del calciomercato bianconero con il rinnovo di Silipo sino al giugno 2028. È davvero tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: La nuova coscienza ambientale parte da lontano. 50 anni fa il disastro di Seveso dall'Icmesa di Meda si sprigionò una nube tossica che colpì un vasto territorio lombardo. Stamane le commemorazioni con la partecipazione del presidente Mattarella. Spagna, devastante rogo nella regione dell'Andalusia. Nella zona di Almeria morte almeno 12 persone per un incendio, forse causato dal crollo di un grosso cavo elettrico aereo. I dispersi sarebbero tuttora una ventina, soccorsi al lavoro per arginare le fiamme. Tensioni Stati Uniti-Iran, la situazione torna a peggiorare con reciproci attacchi nell'area del Golfo Persico, circolazione commerciale di nuovo bloccata nello stretto di Hormuz e si rincorrono voci su possibili attentati a Trump e ai negoziatori iraniani. Buonasera da Andrea Domaschio. 50 anni fa in Lombardia il disastro ambientale di Seveso provocato dalle nubi di diossina rilasciata dall'Icmesa di Meda. Un episodio gravissimo di irresponsabilità aziendale ma che contribuì a cambiare le cose in Italia e in Europa per tutelare la salute dei cittadini, ha sottolineato oggi il presidente Mattarella che è intervenuto alle commemorazioni. Leonardo Possati.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda la tragedia di Seveso, il capo dello Stato fa visita sul luogo della tragedia che sconvolse il paese, una tragedia inammissibile che portò a norme che si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come il diritto umano primario, senza dimenticare il dramma di migliaia di vite, come ricorda il presidente Mattarella.
3: Antidrammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini. Leonardo Possati, lì nello studio.
1: Più caldo ma anche più precipitazioni. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa. Lo fa mentre l'Italia fa i conti con la terza ondata di calore. Piero Achille Dolfini.
4: La penisola fa i conti da 48 giorni con temperature sopra la media. Gli esperti rintracciano le cause nel rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Italia dunque alle prese con la terza ondata di calore. L'anticiclone africano, che a differenza della seconda ondata interesserà tutta Italia e non solo il nord, porterà il termometro a toccare punte fino a 40 gradi. Nel fine settimana particolarmente interessate la Sardegna e la Puglia, ma anche città del centro come Firenze, Pistoia, Prato e Terni. E anche la prossima settimana il termometro resterà abbondantemente oltre le medie. Per uno spiraglio l'arrivo di un po' di refrigerio, inizialmente previsto dal 20 luglio, si dovrà attendere il 23 luglio. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Spagna sconvolta dal gravissimo e vasto rogo che si è sviluppato in Andalusia sulle alture della zona di Almeria. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di almeno 12 morti e una ventina di dispersi. Fabio Bolzetta.
5: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. L'incendio non è stato ancora domato a causa dei forti venti. Gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti, soprattutto dopo le indiscrezioni su possibili attentati contro i negoziatori iraniani, ma anche contro l'inquilino della Casa Bianca. Donald Trump dichiara di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo per bombardare il nemico con una potenza mai vista. Massimiliano Cochi.
6: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso e Stati Uniti ed Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci, i mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Sui social Donald Trump ha scritto: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione dei servizi israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima, ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare lo stesso Trump, che non ha voluto il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro infatti che oltre le minacce e gli ultimi raid, sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo anche della guerra in Ucraina. Mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto purtroppo continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra. Vito De Torre.
7: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira soprattutto il settore petrolifero. Nella notte sono stati colpiti il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilsky nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza con incendi nei depositi di carburante. Mosca afferma di aver abbattuto oltre 370 droni. Zelensky rivendica gli attacchi e sostiene che nessuna raffineria russa sia ormai fuori dalla portata delle armi ucraine. Intanto domenica a Parigi la coalizione dei volenterosi discuterà le future garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco, ma sul terreno la guerra continua. Secondo il comandante delle forze armate ucraine, la Russia prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Momenti di paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Air Malta. Un motore dell'aereo si è rotto pochi minuti dopo il decollo e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumando. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato fuori dalla fusoliera. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altre persone vicine. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema, perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio, è stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia con la cronaca. Loreto ha confessato le proprie responsabilità all'ex compagno della donna uccisa in casa a coltellate. La vittima è Luigi Fortunato, di 33 anni. Il 39enne tunisino Sami Kemayes è stato trasferito in carcere a Pesaro. Ce ne parla Alessandra Camarca.
9: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigi Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigi Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: In Nigeria il dramma delle comunità cristiane non conosce fine, è giunta infatti notizia della morte del catechista cattolico Victor Paul, rapito in un assalto a febbraio e ucciso dopo quasi 5 mesi di prigionia e torture. Era stato sequestrato durante un'azione armata che aveva coinvolto oltre 30 persone, confermata dall'arcidiocesi di Kaduna. Nicola Ferrante.
10: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico e con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. Negli ultimi 10 anni, denuncia la conferenza episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Mesi intensi a servizio dei più fragili e vulnerabili, così Francesco Arezzo di Trifiletti racconta il suo anno da presidente del Rotary Club International, mandato che si è concluso lo scorso 30 giugno. Socio del Rotary Club di Ragusa, è stato il terzo italiano ad arrivare al massimo vertice dell'associazione umanitaria. Sentiamo la sua testimonianza.
11: Cercare di portare in tutti un messaggio di entusiasmo e di attività vera, concreta, nelle comunità di tutto il mondo. E soprattutto il messaggio che ho portato, che ho cercato di portare, è il messaggio dell'internazionalità.

0: Incontrano per la prima volta negli Stati Uniti, in occasione infatti della tappa newyorkese dell'Amerigo Vespucci, impegnata nelle celebrazioni per il 250esimo dell'indipendenza americana, è stato svelato un esemplare unico di Vespa dedicato alla storica nave scuola della Marina Militare Italiana. Ed era l'ultima notizia, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
1: Radio Ascoli. Dammi

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di calcio piceno, a cominciare dall'Ascoli Calcio. Ci aiuta in questo Mario La Rocca, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: Cominciamo subito a parlare di calciomercato. Quali sono gli ultimi colpi della società?
2: Il colpo sicuramente è stato De Pieri, giocatore di cui qualche anno fa si parlava davvero un gran bene. Ho avuto modo anche di leggere qualche scheda, qualche intervista all'epoca, questo giovane ragazzo paragonato addirittura a Del Piero, quindi ovvio che un giocatore che Simone Inzaghi ai tempi dell'Inter l'ha portato in prima squadra, l'ha fatto esordire in Champions, ha sicuramente qualità. Negli ultimi anni non è riuscito a sfondare come in molti credevano, però l'Inter ovviamente ha tanta fiducia in questo giovane, lo ha piazzato in una squadra dove probabilmente per le caratteristiche anche tecniche potrebbe davvero consacrarsi come quel giovane dalle belle aspettative di qualche tempo fa. C'è stato il rinnovo del contratto con lo Scalzo dopo la stagione nella primavera 1 a Napoli, quindi l'Ascoli adesso sta lavorando tanto sui giovani, dovrà lavorare tanto anche sulle uscite, su questa regola di Serie B con 18 over, quindi purtroppo ci saranno diverse partenze e ovviamente ci dovrà essere anche qualche arrivo.
1: Sabato 8 agosto alle 20:30 al Del Duca si terrà il primo turno di Coppa Italia contro il Potenza, poi si è tenuta a Milano la riunione della Lega Serie B, presente il presidente Passeri. Facciamo un po' il punto sui prossimi impegni della squadra e sulla campagna abbonamenti.
2: Sì, anche sì, è vero, ci dà l'ufficialità del turno che già conoscevamo contro il Potenza, la vincente poi giocherà a Marassi, quella che è un po' un turno davvero molto goloso. L'Ascoli comunque esagerà un po' di Serie A nell'amichevole nel giorno della Quintana al Del Duca contro la Lazio, un'amichevole che va un po' ad accavallarsi a quello che sarà il corteo storico, l'esito anche della Quintana, che come sapete gode e vive anche di tanti imprevisti. Speriamo bene, perché certo accavallarsi così non è stata forse l'orario, si poteva secondo me anche posticiparla alle 9:30 di sera, credo che in piena estate non avrebbe fatto male a nessuno. Detto ciò, la campagna abbonamenti non è partita a gonfie vele, ma per un semplice motivo, perché comunque tutto il rinnovo, tutti gli abbonati della Curva Nord stanno ovviamente aspettando che si apra la Curva Sud, perché se poi ti abboni vanti il diritto di prelazione sull'abbonamento fatto in Curva Nord, e poi vedrai tutta la stagione dell'Ascoli in Curva Nord e quindi non potrai andare in Curva Sud. Quindi ci sono questi giorni di attesa perché il popolo bianconero finalmente riavrà la sua casa a partire dall'inizio del campionato. Sono usciti già anche prezzi e quant'altro, quindi per questo motivo non si è partiti a gonfie vele come molti si aspettavano. C'è questa voglia di battere il record storico, qualcuno esagera forse dicendo che si arriverà a 10.000. I prezzi sono tutto sommato in linea, sono anche mantenuti abbastanza popolari, no? Per agevolare un po' tutti. Sì, è vero, non ci sono quelle 20 euro per gli over 80-85, adesso non ricordo bene l'età con esattezza, però diciamo che secondo me, se non andiamo a superare il record, ci andremo molto vicini.
1: E andiamo adesso in Riviera, parliamo di Samb, siamo con il collega Betto Marinangeli, grazie.
3: Grazie Stefania, buona serata a tutti.
1: Cosa possiamo dire del mercato della Samb? Cosa si sta muovendo?
3: Allora, ci sono innanzitutto quattro entrate, che sono il portiere Capricas, il centrocampista Turniov, l'attaccante Fagioli e il terzino sinistro Nicoli. Poi diverse, si sta lavorando molto per quanto riguarda le uscite, soprattutto per quei giocatori che hanno il contratto fino al giugno 2027 che non rientrano nei piani tecnico-tattici di Boscaglia. Quindi si sta lavorando sulla rescissione di Osepi, che l'accordo dovrebbe essere stato raggiunto con l'ex, ormai ex capitano della Samb, che dovrebbe passare a diverse richieste: Pistoiese, Piacenza e Teramo. lui preferirebbe restare in zona perché la famiglia vorrebbe restare a San Benedetto a vivere, quindi dovrebbe passare al Teramo, e su Dalmazzi che ha alcune richieste in C in Serie C girone A, tra cui la Pergolettese. Ieri sono state ufficializzate le cessioni di Alessandro Zoboletti alla Savoia, della rescissione contrattuale di Alfieri, che avrà così modo di piazzarsi dove vuole, anche del giovane Tataranni alla Notaresco. E si attendono novità anche nei prossimi giorni, perché la San Benedettese dovrebbe, perché non abbiamo come cose ufficiali, innanzitutto l'ufficialità è il ritiro di stagione del 18, però dovrebbe fare un pre-ritiro a Monteprandone a partire dal 13 di luglio, quindi aspettiamo altre novità nei prossimi giorni, sia in entrata che in uscita.
1: Certo, dal lato tifosi come si procede con la campagna abbonamenti?
3: C'è il diritto di prenotazione, è stato prorogato al 15 luglio dai vecchi possessori dei vecchi abbonamenti, poi dal 17 partirà la vendita libera di abbonamenti. I tifosi sono in attesa di novità per quanto riguarda la costruzione della squadra, perché sono anche risposte discrete per quanto riguarda il diritto di prenotazione. Non ci sono ancora quantificati il numero di abbonati, però saremo già su oltre i 2000 per quanto riguarda i vecchi abbonati, insomma.
1: Grazie dunque ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta a rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

binomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.
4: Hold on, answer my phone. Some bitch calling me about some bullshit, probably. I'ma call you right back. I'm doing this mixtape right now. I'm back to what I was saying.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Sono arrivato.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.